0: Mi piano Galla, la scuola nella periferia.
1: Grazie. Può, guarda, grazie, ti ricordo.

0: Yeah. Is this something, sir?
1: Non so che mi sono sempre a dire chi. Que la requête a été faite auprès de la compagnie d'alarme, on attend toujours un retour.
0: Okay.

0: Naturalmente è stato ma sono mai andato sul Christ 66
1: Ciao, che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu sei che tu